sapevo che mi attormenta. A veces me pregunto come è possibile che me debba adormecer e me debba despertar.